0: rangi semna che gyeonde jumto dane yongdwe pojo ni le birasi damchi le yomarbe
1: chige birari kwanse borda ya inda tadi che
0: Sibin Bira di Tung Chabe Ji Le Oh, Tane Song
1: Chabe Ji Yang Ma Re Tung Da

0: Huzi, di kharchev ra, tsorpa di zhe, kangpe zu su mi du. Ho kha.
1: Mo.
0: Agu yi rang xinbu di zhe ki yu.
1: Ou zheng zheng hao kham sa.
0: Tsorpa di zhe ki zhe zhe a. Shang ba ba.
1: Nye ba la o, nye ba la kong, o, qi lu sim xiu xia.